Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

tutti i nostri peccati ci terranno attaccati, quanti nostri peccati che ci stanno attaccati, attaccati, attaccati.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: trying to tell me?
1: Yes, I am telling you. I'm going back in time.

scrivere sul set. Se inventassi una storia meglio di questa, senza la noia cliché dell'adolescenza, scoprire che a gran parte non interessa. Io ho scelto l'arte per vendere la mia merda. Ma se tenessi ogni cosa nella mia testa, voi potreste pensare che sia normale che vi sorrida con tanta delicatezza e non sapreste perché non vi faccio male. Io voglio una barca grossa come una casa e volevo solo una casa fra grossa come una casa. Ma una sola stanza in due quant'era piccola. La notte il letto scricchiola e al mattino ci si sfasa.

direi che lo saprei se fossi ok. Ma non direi che sei flirt, le sei shell, sono ok. Ma poi chi sei? Boh, io me lo chiedo ancora. E da più o meno allora io non mi siedo a scuola e vado a 100 all'ora. E ho avuto qualche contrattempo, ma è sempre meglio che essere sempre onesto.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

0: E torna Radio Linux come ogni sabato alle ore 12.30, naturalmente su Radio Start, con Attilio e Carlo che vi parlano del sistema operativo Linux, delle libertà che riguardano il mondo dell'open source e del free software, e con la presentazione di distro che proviamo anche durante la settimana. A tal proposito vi ricordo anche che abbiamo un canale YouTube, basta cercare Radio Linux e ci mettete la data, oppure siamo su peertube.1 con il appunto canale proprio Radio Linux, e tra l'altro siamo anche su mastodon.1 e anche su Libello segreto. Ovviamente ricordo anche che le nostre puntate sono disponibili nella sezione podcast della web radio radiostar.it, e che gli annunci passano anche sulla pagina di Facebook di Radio Start, e ovviamente c'è la replica del lunedì mattina alle ore 10.30. In questa settimana ci sono state tantissime notizie, tantissime discussioni, però io partirò invece una distribuzione che sto esaminando, ve ne farò sapere meglio intorno alla prossima settimana o quella dopo. La distribuzione si chiama Refresh OS. Refresh OS è una distribuzione che ha come ambiente desktop KDE, molto confortevole, anche se poi in realtà non è il solito KDE con il software che troviamo, ma ci sono appunto delle scelte che vengono fatte. E Refresh OS esce nella versione 2.0, ha dietro un'azienda che si chiama Xibit, e quindi magari la potete già andare a provare, si trova su distrowatch.com, noi lo faremo entro questa o la prossima settimana. Ovviamente come obiettivo è la ottimizzazione del software in base all'hardware. Considerate che la base di questa distribuzione è la Debian numero 13, e che questa ovviamente riguarda esclusivamente i computer a 64 bit. Ma in questa settimana pure ci sono state altre uscite interessanti. C'è la nuova versione della distribuzione italiana Modicia OS, che ha appunto come obiettivo la multimedialità, e quindi anche offerta, se vogliamo, di servizi che hanno a che fare con il mondo della scuola, almeno dal punto di vista tecnico vengono rilasciate sempre questo tipo di notizie. E poi ci sono anche vari pareri rispetto a questa distribuzione. La distribuzione si chiama Modicia OS e naturalmente la potete trovare su distrowatch.com. E poi c'è un'altra notizia che ha tenuto banco durante questa settimana. È una notizia che più che altro riguarda la suite Office, perché è disponibile, o almeno dovrebbe essere disponibile, io per la verità non ancora l'ho provata, la nuova versione di EuroOffice. EuroOffice che si pone come software a livello europeo, che è rispondente insomma all'open source e al free software, e che però ha dato molto adito a discussioni, perché viene preferito nell'ambito dei formati che vengono utilizzati da EuroOffice i formati che hanno a che fare con il mondo della Microsoft, il formato del documento OOXML, che appunto è sviluppato e controllato da Microsoft. Quindi EuroOffice dà la possibilità all'utente di elaborare il documento e di salvare determinato documento di default, diciamo così, con questo tipo di formato. Ciò ha mandato su tutte le furie il team di LibreOffice. C'è una lunga lungo scontro fra i team, fra LibreOffice e appunto EuroOffice, e infatti LibreOffice invece pone l'accento proprio sul fatto che il formato che dovrebbe essere utilizzato dovrebbe essere ODF, quindi un formato aperto per cui l'utente potrebbe gestire e utilizzare il documento in qualunque maniera, e questo riguarderebbe sia il mondo dell'amministrazione pubblica in generale e anche per esempio il mondo della scuola, il mondo della, diciamo, di tutto ciò che ha a che fare con le suite e Office. E qui esce fuori quindi un discorso che è molto, molto ampio. Ci sono state mail su mail, discussioni molto animate. Secondo me è una questione anche dovuta a un punto di vista, almeno io che ho da molto tempo, che LibreOffice, per avere una effettiva diciamo, utilizzo ancora maggiore nell'ambito della scuola, pubblica amministrazione in generale, dovrebbe avere temi e formati che siano adeguati al mondo di Windows. Tradotto in un linguaggio più semplice, secondo me proprio LibreOffice dovrebbe essere il clone di Office della Microsoft. Perché questo porterebbe a diciamo, molti utenti a non dover soffrire del solito scontro che si ha quando si vanno a individuare i relativi comandi all'interno di LibreOffice, che magari si trovano in altre posizioni. Oppure il fatto che c'è un tema che mi pare che si chiami Ribbons, che praticamente può essere impostato dall'utente per far sì che il documento, insomma, che LibreOffice sia proprio simile al Microsoft Office, tema che molte volte è un po' difficile da installare, è nascosto e così via. Io ho sempre pensato che diciamo, l'utilità di LibreOffice sia quello di garantire l'utilizzo di formati aperti, ma che deve essere un clone di quello della Microsoft. Perché? Perché se si vuole entrare in determinate aziende, eccetera, eccetera, l'utente che è di fronte si troverà una suite uguale a quella di Microsoft, con appunto tasti, comandi allo stesso posto, no, però potrà utilizzare formati aperti. Questo insomma non viene ricepito molto bene. Tra parentesi porto anche una mia esperienza personale. Io ho insegnato LibreOffice e Office in parallelo in determinati corsi ed era sempre un problema perché dovevo fare vedere dei comandi che si trovavano in una parte di LibreOffice da un altro, diciamo, settore e poi andavo su Office per fare vedere la differenza e dovevo far vedere che era diversa, si trovava in un'altra posizione. E questo, anche se è un problema che molti giudicano in maniera superficiale, è un problema grosso, perché l'utente invece se si trovasse di fronte a un'interfaccia uguale a quella della Microsoft, però con LibreOffice non avrebbe problemi, ma tanto da una orecchia entra e da un'altra esce questo tipo di concezione. E lo so che dà fastidio sentire questo, lo so che molti puristi si arrabbieranno, ma io siccome ci sono passato, dato che ho insegnato proprio questa situazione, ho dovuto fare questo tipo di parallelo, vi assicuro che i problemi sono grandi e potrebbero essere risolti in maniera banale. In poche parole, se LibreOffice dal punto di vista, diciamo, dei temi, delle posizioni, delle barre e così via, fosse il clone della Microsoft, e quindi si risolverebbero tutti i problemi e si utilizzerebbe un formato aperto. Dopodiché l'utente sceglie e ovviamente fa quello che gli pare. Perché chi comanda è l'utente, non è l'azienda che dà il relativo a distribuzione oppure, che ne so, sistema operativo. L'utente è libero di fare quello che vuole con il proprio PC. Ma questa è una linea che oramai noi portiamo avanti da molto tempo. Il fatto di utilizzare open source e free software e distribuzioni Linux non è per ripiego, noi lo utilizziamo perché ci troviamo meglio, perché ci piace, ecco, questo tipo di sistema operativo. Non è che ci ha obbligato qualcuno a utilizzare qualcosa che per forza deve essere libero, è difficile da capire, ma forse il messaggio arriva. Speriamo che ci sia un accordo fra EuroOffice e LibreOffice, io ne dubito. E poi, tra l'altro, c'è anche la questione di OnlyOffice Desktop Editors, che anche quello si trova un po' sul piede di guerra, sempre bene o male per gli stessi motivi. Ma comunque, diciamo, è sempre un'alternativa. Anche qui bisogna stare attenti a non fare la guerra fra i poveri, perché in gran parte del mondo diciamo, commerciale le suite Office che vengono più utilizzate sono quelle della Microsoft e come alternativa appunto quelle di Google. Comunque io ho sempre utilizzato LibreOffice e OpenOffice per scelta. Poi a scuola è un altro paio di maniche perché lo devo spiegare, però il concetto è che il problema è che quando si spiega un argomento bisogna avere come meno un'interfaccia simile, uguale. Io ho sempre pensato che dovesse essere un clone della Microsoft con formati però aperti.
1: Bentornati anche da parte mia e, come di consueto, inizio con le due distro che tengo, che presso più che tengo d'occhio. Per quanto riguarda Sparky ci sono aggiornamenti, ma io gli aggiornamenti dei pacchetti, quindi direi nulla di nuovo sotto il sole. Per quanto riguarda invece Makulu, io sto continuando a utilizzare l'AIOS. E non mi ricordo se l'ho detto, ma non è preinstallata una suite Office, e Elettra si può controllare tramite Telegram e bot, anche se io non mi ci trovo benissimo, però può essere che chieda io cose strane ad Elettra e la mandi in tilt, perché no? E inoltre si susseguono paccioni su paccioni ogni giorno da parte di Rimer, e soprattutto Rimer ha reso, anzi due grosse novità, ha reso il centro AI di Elettra, di Makulu, disponibile per anche le altre distribuzioni, quindi Ubuntu, Debian, ma anche Fedora. E altra cosa molto importante, ha aggiornato il numero massimo di richieste fattibili ad Elettra. E le aumentate, per quel che mi riguarda, da 20 richieste gratis che avevo, adesso ne ho 50, e che dire, lunga vita a Rimer a questo punto, e speriamo bene. Andiamo su wired.com, perché l'Illinois hanno i legislatori dell'Illinois hanno promulgato la legislazione più forte, più stringente sull'IA degli interi Stati Uniti. Per chi volesse approfondire, Illinois Lawmakers just passed America's Strongest AI Safety Bill. La scorsa settimana magari avremmo dovuto parlare dell'enciclica Magnifica Humanitas. E ahimè, io sono in arretrato su tutta la gamma di newsletter, figuriamoci sui canali Telegram, notizie e quant'altro, quindi ne accenniamo questa settimana. Dunque, io vi rimando immediatamente a una newsletter dell'inchiesta.it che si chiama Non ho capito, per chi volesse approfondire il contenuto, anche se ovviamente non a livelli di analisi stratosferici. Per chi invece volesse un controcanto, o comunque evidenziare aspetti un po' più critici, vi rimando a una newsletter del Foglio che si chiama Paul Newman, o Newman, no, perdonate, non Paul Newman, dovrebbe essere semplicemente Newman. E qui vengono mosse alcune osservazioni dal punto di vista cioè a quello che ovviamente ha scritto il Papa. E ovviamente si tratta di, per lo più, di osservazioni che sono che il Papa muove, comunque scrive cose un po' troppo generiche o giù di lì. E voi andatevi a leggere, poi magari ne discutiamo al Cineforum e scriveteci a Radio Linux, @radiostart.it.
0: E quindi parliamo adesso di una distribuzione di cui abbiamo già tessuto le lodi nelle puntate precedenti, che si chiama appunto Q4S, distribuzione che appartiene al mondo della Debian, distribuzione che trovate a q4s.org. È una distribuzione questa particolare che viene a offrire due tipi di ambienti desktop, a Trinity, che è un ambiente particolare che si rifà al vecchio vecchio KDE e poi ovviamente a KDE Plasma nella sua versione 6.3.6. In realtà poi ce ne sarebbe un terzo ancora per i computer più datati a SVM. E questa distribuzione è una distribuzione che ha come init, come diciamo software init, utilizza systemd, quindi è insomma conforme alla strada che ha preso la Debian, è una distribuzione che ovviamente utilizza di default i pacchetti deb, però li rende più facili da installare, più facili da diciamo scegliere per quanto riguarda l'utente. Altra particolarità un po' strana è che questa distribuzione utilizza come browser di default Chromium. Io ovviamente ho installato la nuova versione, anche se per la verità ormai le conosco quasi tutte. Andromeda è la sua ultima versione e si presenta sempre con Live e poi installabile attraverso il software Calamares, quindi molto semplice, basta mettere la nazionalità e poi la relativa tastiera. E quindi abbiamo la possibilità di scegliere fra i vari tipi di ambienti desktop che sono offerti in base al fatto se vogliamo un computer più leggero dal punto di vista del sistema operativo o più pesante. Quindi c'è Q4S Basic, Q4S Pure della linea di comando, poi Live che sarebbe la versione che voi vi scaricate e Desktop versione diciamo completa di KDE. Fatto questo, ovviamente bisogna andarvi a dire dove si deve installare, quindi come al solito c'è la possibilità di o partizionare l'hard disk e quindi installare questa distribuzione a fianco a Windows, oppure dargli l'intero disco e poi ovviamente abbiamo la possibilità di mettere il nome utente e la relativa password. La parte interessante di questa distribuzione è che al riavvio abbiamo la possibilità quindi di completare la stessa versione, magari facendo una installazione completa dal punto di vista desktop con un semplice click, per cui avremo tutta la suite Office, i raccomandati tipi di software insomma, che sono necessari per il funzionamento, più a ulteriori browser rispetto a quello che viene già offerto, e cioè Chromium. Oppure possiamo tenere la versione così com'è, oppure possiamo fare una installazione molto molto basilare, dipende dalla scelta che abbiamo fatto in precedenza. Ma il nocciolo della questione è come viene scelto e come viene offerto il software da parte del team Q4S. Perché? Perché c'è una quantità di software che si trova proprio nel software center praticamente il concetto è di rendere molto simile all'installazione di un setup.exe il pacchetto che viene dal mondo di Linux. Io ho fatto questo per determinati tipi di pacchetti, ho provato a installare per esempio Firefox, ho provato a installare Audacity e la finestra che si apre effettivamente è stile quella di Windows, quindi sembra più che altro un setup.exe, non c'entra niente dal punto di vista pratico, però dal punto di vista estetico sicuramente lo ricorda. I pacchetti Flatpak possono essere scelti, secondo me devono essere scelti, perché danno un'aggiunta al relativo software a disposizione per completare la relativa distribuzione, quindi c'è un'ulteriore quantità di software proprio scaricabile attraverso Discover. E poi ovviamente c'è un altro nocciolo importante, perché una distribuzione che vuole utilizzare elementi multimediali deve andarsi a installare i codec, quindi anche qui c'è il codec setup wizard che praticamente con un semplice click vi installate tutti i codec che vi servono per poter riprodurre audio video. E qui c'è anche un altro elemento interessante, il fatto che oltre al browser di default che è Chromium, voi potete, è vero, aggiungere Firefox, ma in realtà potete anche aggiungere Google Chrome, potete aggiungere Microsoft Edge, potete aggiungere Opera, Vivaldi, insomma altri browser se voi lo volete. Quindi l'obiettivo è di QFRS qual è? Quello di offrire una distribuzione stabile che si basa su Debian Stable e al tempo stesso di offrire un parco software immenso, perché avrete da una parte quello che vi garantisce QFRS e poi avrete Discover, che è quello che invece vi garantisce appunto il mondo di Flatpak o altri software, e poi anche Synaptic perché proviene dal mondo Debian. E certamente si può anche un po' rendere più carino l'ambiente di QFRS, ma QFRS è una distribuzione che secondo me è ottima per fini aziendali, per cui effettivamente ricorda molto le insomma, distribuzioni stile proprio ufficio che una persona si vuole trovare davanti. Per cui se vi interessa questo tipo di distribuzione, questo tipo di modo di vedere anche se vogliamo la Debian, potete andare a scaricarvi la versione di QFRS su QFRS.org e dovete scegliere la versione Andromeda perché è quella più diciamo attuale. Se avete invece dei computer datati, la versione migliore è Aquarius perché ha 32 bit e tra l'altro sarà disponibile con aggiornamenti e così via fino al 2028. Quindi ripeto, questa è una distribuzione secondo me molto molto utile per i computer che hanno un bel po' di anni alle spalle. Q4S.org è il sito.
1: Oh, poi per la serie consigli degli acquisti, vedete se è ancora disponibile l'Humbletech Book Bundle, The Ultimate Linux and SysAdmin Bundle, e ovviamente si parla di amministratori sistema e Linux. Andate a dare un'occhiata, non mi ricordo i prezzi, però magari vi può tutto servire nella vita. Voltiamo pagina perché secondo Ars Technica l'FBI sta provando ad avere accesso a tutte le telecamere piazzate sulle targhe automobilistiche degli Stati Uniti, e poi staremo a vedere cosa ne verrà fuori e speriamo bene. Vi segnalo solamente che ho un po' di disavventure con il buon Midori per Android, perché dapprima c'è stato l'ha definito lo sviluppatore un grosso aggiornamento, quindi non era più possibile aggiornare tranquillamente Midori, ma andava disinstallato e reinstallato dal cellulare, e per carità io Midori l'ho usato ben poco, c'erano 2-3 tab aperti che ogni tanto controllavo e ho perso quelli. Dopodiché tempo una settimana era impossibile aggiornare Android e ho chiesto allo sviluppatore ehi, ma che cosa è successo, e cioè, ma che devo disinstallare un'altra volta? Ho detto no, questo è un bug su cui sto lavorando e quindi vedremo. Vi segnalo che la Commissione Europea mercoledì 3 giugno ha presentato il pacchetto sulla sovranità tecnologica, e il pacchetto include un Chip Act 2.0, una legge sullo sviluppo del cloud e dell'intelligenza artificiale, una strategia open source che magari ci riguarda da vicino e una tabella di marce per digitalizzare per la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale nel settore dell'energia. L'obiettivo è ridurre la dipendenza strutturale e garantire che l'Europa sia in grado di sviluppare tecnologie chiave. E ovviamente gli obiettivi sono molto ambiziosi. La legge sullo sviluppo del cloud dell'IA prevede di triplicare la capacità dei data center europei nei prossimi 5, massimo 7 anni, e nota bene, inutile ve lo ricordi, il mercato europeo attualmente è dominato da imprese americane come Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud. Inoltre ci sarebbe dovuto essere in questo atto un fondo sovrano da 50 miliardi, però la proposta è rimasta nei cassetti della presidente Ursula von der Leyen e della vicepresidente Anna Virkkunen, nonostante fosse praticamente pronta. I funzionari di diverse direzioni generali della Commissione ci avevano lavorato. Il fondo sovrano sarebbe stato finanziato con diverse risorse non ancora spese nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale. avrebbe potuto dare consistenza alle promesse di creare delle alternative europee ai fornitori di tecnologia americano-cinesi. E l'Europa sta rimanendo indietro perché abbiamo bisogno di maggiori investimenti tecnologici, ha detto Virkkunen mercoledì, mentre i nostri concorrenti globali stanno riversando ingenti capitali nel settore. L'Europa si trova ad affrontare un grave deficit di investimenti, ma la vicepresidente della Commissione si è limitata ad annunciare una consultazione con gli Stati membri, la BEI, ossia la Banca Europea degli Investimenti, e gli attori finanziari attorno all'idea di, costruire una European Equity Capacity, ossia una capacità europea di investimento azionario, per permettere alle migliori aziende tecnologiche di competere sulla scena globale. Dentro la Commissione viene riconosciuto che, senza il fondo sovrano da 50 miliardi, il pacchetto sulla sovranità tecnologica è più debole.
0: E prima di concludere, approfittando anche del fatto che ho parlato prima di Q4S, c'è un interessantissimo articolo riportato nell'ambito di DistroWatch, pareri che vengono espressi liberamente dagli stessi utenti e che riguardano il mondo dei browser nell'ambito dei computer datati, e ovviamente le distribuzioni sono Linux, quelle che vengono utilizzate, però come si comportano i relativi tipi di browser su questo tipo di hardware. E hanno preso quattro siti di riferimento, che poi erano sempre gli stessi, quindi quattro tab aperte in maniera contemporanea dai browser, e hanno fatto un paragone fra Firefox e altri browser. Allora, questi sono i dati che sono usciti. Chromium con quattro tab aperti consuma 2,18 GB, Firefox consuma 2,73 GB, Chrome consuma 2,5 GB, LibreWolf consuma 2,3 GB, e sempre tenendo in considerazione, ripeto, quattro tab aperti dal relativo tipo di browser. E tra l'altro, dal punto di vista proprio dei paragoni, ci potrebbe essere, come dice lo stesso utente, delle difficoltà, delle differenze legate anche al motore che viene utilizzato.

Comunque, quello che mi ha colpito leggendo questo articolo è che molti scelgono Chromium rispetto appunto a Firefox, proprio perché secondo loro è più veloce come browser. Io qualche dubbio ce l'ho, però insomma sono pareri che sono interessanti e quindi vi ricordo che DistroWatch ha questa bellissima iniziativa, DistroWatch Weekly, dove vengono riportati tutte le distribuzioni che sono state presentate durante la settimana, ma anche i pareri su determinati argomenti che sono espressi liberamente dagli utenti. Quindi magari andategli a dare uno sguardo. E Attilio e Carlo vi salutano perché qui chiude Radio Linux. Radio Linux, come al solito, va in onda ogni sabato alle ore 12.30, replica lunedì mattina alle ore 10.30 e vi ricordo ovviamente le nostre versioni video che sono presenti su YouTube, quindi Radio Linux mettete la relativa data oppure peertube.1 dove potete seguire tranquillamente le puntate di Radio Linux. Ovviamente vi ricordo anche che abbiamo il podcast di Radio Linux presente sul sito della pagina web radiostart.it e ovviamente i nostri annunci passano sia su Mastodon.1 sul livello segreto e anche ovviamente sulla pagina Facebook di Radio Start. Attilio e Carlo vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Radio Linux. Ciao a tutti!

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Uè, voglio, questa è Radio Start, Sounds Like Freedom, no le mattità.

0: Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Open.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

ti dici che non volano mosche, benedirci in chiese chiuse e in farmacie compiacenti.

storia e le madri che parlano con i ventilatori negli inceneritori, le schede elettorali e i tuoi capelli che sono fili scoperti.

fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.

Super Soul il venerdì notte ore 22:45 solo su Radio Start. Sounds like freedom. In replica domenica alle 13. Super Soul, Spartaco Super Anima Show.

0: Radio Start.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Le playlist di Jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.
1: Radio Start. Sounds like freedom.

Buon pomeriggio a tutti, questo sabato 13 giugno a parlarvi è Francesco Pibone, siete naturalmente all'ascolto di Radio Start e questo è Dica 33 Focus, l'approfondimento dell'album of the week scelto appunto da noi di Radio Start. Dica 33 Focus è la parte terminale, il finale di una rubrica che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30, ovvero sia Dica 33, un momento in cui vi facciamo ascoltare di solito tre tracce del disco scelto senza alcuna presentazione, soltanto con dei jingle in apertura e chiusura. E poi appunto arriva il sabato quando sottoscritto, attraverso la lettura delle recensioni sia pubblicate sulla stampa specializzata che sul web, sui siti musicali, praticamente vi andiamo a raccontare, in qualche modo anche a celebrare, il disco che per noi era il disco più bello della settimana ormai trascorsa. Ormai trascorsa perché, come sempre, appunto già da ieri, venerdì, sono usciti nuovi album che stiamo ascoltando e poi voteremo e saprete lunedì sui nostri social qual è il disco scelto. Il disco scelto di questa settimana è Spatial No Problem, pubblicato lo scorso 5 giugno, l'album collaborativo tra il grande, il leader, il pioniere del dub giamaicano gli Scratch Perry e il duo elettronico tedesco dei Mouse on Mars. Era il 25 marzo quando fu pubblicato Rock Harry, il primo singolo, il primo accenno, il primo la prima possibilità di ascoltare quella che era stata questa incredibile collaborazione tra il mitico Lee Scratch Perry, purtroppo scomparso da un po', e il duo elettronico tedesco di Ian Sandwerner e Andy Thoma, e hanno messo insieme il voodoo vocale dei liripoleti poetici del Perry con le improvvisazioni avant-garde, il motorick e i glitch digitali dei Mouse on Mars. Ascoltiamolo questo primo singolo, Rock Harry.

E questa era appunto Rock Harry, gli Scratch Perry con i Mouse on Mars, il primo singolo pubblicato per così avvicinarci a quello che sarebbe stato questo incontro cosmico tra gli Scratch Perry e appunto i Mouse on Mars. Ed è questo proprio il titolo con il quale Alberto Campo sul Giornale della Musica recensisce questo album che vede insomma rivivere a 5 anni della scomparsa il visionario guru della musica giamaicana, tutto questo grazie al duo tedesco. Andiamo dentro la recensione di Alberto Campo. A 5 anni dalla scomparsa, appunto, risorge gli Scratch Perry per mano dei Mouse on Mars in un album frutto di registrazioni effettuate nel dicembre del 2019 presso lo studio del duo tedesco a Kreuzberg. Non è dato sapere in che modo il visionario guru della musica giamaicana, allora 83enne, fosse entrato in contatto con loro. Da snodo potrebbe aver agito l'artista greca Eleni Poulou, vedova di Mark E. Smith dei Fall, insieme al quale Ian St. Werner e Andy Thoma diedero forma un paio di decenni or sono al progetto Von Sudenfeed. Fatto sta che Perry trascorse 3 giorni a Berlino impegnandosi incessantemente, per quanto nel suo tipico stile anarchico, in simbiosi con i topi marziani, tra virgolette chiaramente, e la dozzina di musicisti coinvolti nell'impresa, fra cui si notano lo statunitense Zach Condon, ovvero sia Beirut, e il nostro Andrea Belfi. Preliminariamente gli era stato chiesto se condividesse l'utilizzo della tecnologia Special Audio per le riprese sonore e lui rispose: "Special? No problem." Punto esclamativo. Questa frase, traslata nel titolo del disco, è per finalizzare quanto è occorso un quinquennio di lavoro su materiale grezzo. E frattanto i Mouse on Mars avevano giocherellato con l'intelligenza artificiale in AAA, album pubblicato nel febbraio del 2021, 6 mesi prima che Scratch arrivasse al capolinea. Cosicché questa partnership estemporanea è diventata la sua ultima avventura musicale. Si tratta di un epitaffio più che degno, collocato a crocevia tra la stralunata poetry improvvisata da Perry al microfono e le ingegnose composizioni architettate dai Mouse on Mars. Esemplare l'iniziale Rock Harry, dove il dinamico impulso motoric del ritmo asseconda il cantilenare dell'upset, che a un certo punto afferma "I'm a reggae man". E sì, proprio la Rock Harry che vi ho appena fatto ascoltare. Ma di reggae, vero e proprio, eccezione fatta per la cadenza toasting della voce, alla fin fine ce n'è davvero poco, giusto il basso dub che orienta in senso ipnotico l'andamento di Hello Shiva e la sensazione da ska scannificato di To The Rescue, che sarà fra l'altro il pezzo che ascolteremo dopo. To The Rescue con un beffardo trombone a sostegno dell'improbabile operazione di soccorso gestita da Scratch. Troviamo piuttosto l'umore afrobeat che, alimentato da fiati e percussioni, trasuda da Economic Train, le orchestrazioni vagamente medio orientali di Spaziali e Fire Daly, qui Perry evoca il sodale inglese Mad Professor e nomina in coda il Black Ark, studio da lui creato e poi distrutto con il fuoco a Kingston, fino all'epilogo dedicato alla State of Emergency in cui versa mezzo mondo, dalla Giamaica alla Germania, descritto

0: su un fondale che vocalizzi femminili e ance in libertà indirizzano verso suggestioni da jazz rituale. Racconta St. Werner di quelle giornate: parlavamo poco nulla di ciò che stavamo facendo, ci incontravamo e andavamo avanti, lui rideva un sacco e noi pure, un marasmo umano e tecnologico con cavi intrecciati ovunque come una palude di mangrovie, dal quale scaturisce adesso un oggetto rotante difficilmente identificabile che onora in maniera adeguata la memoria di un genio ineffabile. Questa la recensione di Alberto Campo, vi ricordo, sul Giornale della Musica. Un mesetto dopo la pubblicazione di Rock Harry, a fine aprile, è uscita To The Rescue, ed è questo il pezzo che adesso ci andiamo ad ascoltare.
1: Ciao!

E questa era To The Rescue, il secondo singolo pubblicato prima dell'uscita dell'album di cui stiamo parlando questo pomeriggio, ovvero sia quel Spatial No Problem, registrato da Lee Scratch Perry e dai Mouse on Mars, il nostro album della settimana. Era appunto fine aprile. Intanto, prima di ascoltare altra musica, continuiamo a leggervi recensioni. Adesso passiamo alla carta stampata, il numero di Rumore attualmente in edicola, la recensione a firma di Paolo Ferrari. Il disco testimonia dell'incontro tra il Mamma Santissima del dub mondiale e l'elettro duo tedesco avvenuto nello studio berlinese di Ian e Andy. Un documento importante, l'ultimo album realizzato in vita da Perry, una sorta di brogliaccio di appunti senza dubbio suggestivo, in cui si percepisce un clima divertito con Mr. Scratch a ruota libera in voce nel suo lucido delirio sulle basi dei due, con risultati inevitabilmente alterni, a maglia la lunga suite dissonante spaziali e profonda e carica di pathos, la conclusiva State of Emergency. Ha senso lanciare Rock Harry come singolo perché è quanto di più simile alla forma canzone si incontri nel viaggio. Altrove il dialogo tra il tappeto sonoro è meno brillante ed emerge anche qualche forzatura operata per arrivare al formato album intero. E da 65 centesimi, insomma, esprimendo una sua non totale soddisfazione da parte di questo album. Ma nei primi giorni di giugno, pochissimi giorni prima della pubblicazione dell'album, veniva rilasciato il terzo ed ultimo singolo apripista per questo progetto. Il brano porta il titolo di Hallo Shiva.

0: cherry. Pick a cherry in the rose garden. Pick a cherry, then I beg your pardon. In the Roman Empire, burn them with fire, fire. Here come Emperor Sephora, at least Chris Perry. Pick a cherry, cherry. Let's hear it.
1: E questo era il terzo ed ultimo singolo rilasciato da questa accoppiata magica e diciamo particolare tra i due Mouse on Mars e gli Scratch Perry, che però non c'è più da qualche anno. Questo è probabilmente il suo ultimo disco, a meno che non arriveranno altre sorprese, registrato un paio d'anni prima di morire. Progetto che ci è voluto un po' per essere completato, ma adesso finalmente ne stiamo godendo appieno, e quella appunto che abbiamo ascoltato era Hello Shiva. Ma proseguiamo con la lettura delle recensioni. Andiamo in questo caso sull'autorevole sito The Quietus, la recensione a firma di Jacob Manison, che scrive così: spazio al no problem, vede il duo elettronico Mouse on Mars collaborare con il compianto e grande gli Scratch Perry per 50 minuti di strumentali vivaci ed elaborati, accompagnati dalla voce profondamente piacevole del gigante della musica giamaicana. I primi due brani sono i più immediati e accessibili all'intero album, entrambi mescolano basso, chitarra stridula e occasionali pulsazioni di sintetizzatore, sebbene il primo brano si distingua per il suo ritornello più diretto ed orecchiabile. In confronto, Hello Shiva, che abbiamo appena ascoltato, sembra una delle prime sperimentazioni di James Murphy, strutturata in modo semplice, con batteria e sintetizzatori in una jam di 5 minuti. Il risultato è eccellente. Mentre il resto dell'album si distingue per le sue intricate sonorità, questi brani sono tutt'altro che elaborati e la loro strumentazione fornisce uno sfondo vivace alla voce di Scratch. Economic Train è tra gli angoli più percussivi e interessanti del disco. Presenta alcuni punti e suoni in stile Stereolab che fruttano sotto le esilaranti vocalizzazioni di Scratch di Oli Mama, Oli Papa, Oli Pam Pam. C'è una netta espansione della strumentazione in questo brano, in particolare una sezione di ottoni in crescendo che si trasforma in una contagiosa parte di fiati nella seconda metà della canzone. Segue il brano più lungo dell'album, l'ambizioso Spaziali. La canzone rappresenta immediatamente una svolta a sinistra nella scaletta. Con una sezione di fiati quasi in stile arabo, la canzone si allunga, spinge e tira sotto gli incantesimi di Scratch di Are Rama, Are Rama. È volutamente bizzarra e proprio per questo geniale. La canzone si ritira nella propria mente, intitolata Fire Daily. Qui il basso ricorda stranamente l'eccellente Jennifer B. dei Jockstrap, se fosse meno eccentrico e più minaccioso. Il brano sembra precipitare verso un inspiegabile cataclisma musicale, e in effetti è proprio così. I fiati si intensificano di nuovo nella seconda metà e la preghiera di Perry, se così si può chiamare, giunge alla sua conclusione giubilante. Questo è l'inizio di questa interessante appunto recensione di Jacob Manison su il sito, uno dei più autorevoli musicalmente parlando, ovvero sia The Quietus. Ma andiamo a leggere la conclusione di questa recensione, che conclude scrivendo così: la parte finale dell'album è la più eclettica. Dopo Fire Daily troviamo la leggermente più rilassata Ya Ya Ya, che tra l'altro è il pezzo che andremo ad ascoltare adesso, caratterizzata da un delizioso coro corale nella seconda metà, accompagnato da una strumentazione più tranquilla, un piacevole sollievo dopo il presagio incalzante di Fire Daily. La calma tuttavia viene interrotta dalla vivace To The Rescue, che in linea con l'atmosfera dance punk del disco ricorda deliziosamente l'eccentrica Lizzy Mercer de Clou di fine anni 70. L'ultima traccia dell'album è la seconda più lunga e non a caso quella con la maggiore presenza vocale. Occupa lo stesso spazio inquietante di Fire Daily, ma con una più marcata inflessione jazz che conferisce al brano una sofistichezza quasi indefinibile. Sofisticatezza, scusatemi. Dopo che Scratch lamenta lo stato di emergenza in Giamaica, Inghilterra e forse altrove, la canzone si dissolve lentamente. Uno degli ultimi scorci dell'identità musicale di Scratch è un'immagine di risate sincere. È difficile immaginare un finale più azzeccato. È davvero, mi sembra proprio giusto ed opportuno. Ascoltiamoci intanto Ya Ya Ya.

Well, I'll tell you, we need one more time, that's it. Yeah.

bellissima questa IA, una delle tracce presenti in Spatial No Problem, questo album, se vogliamo, sorprendente, questa ultima opera dove i due tedeschi Maus und Mars sono riusciti a rendere un vero e proprio omaggio, anche se postumo, alla mitica figura del giamaicano, del leader del movimento Lee Scratch Perry. Davvero un progetto importante, a prescindere insomma dalla sua bellezza, è davvero qualcosa di che colpisce, perché insomma, ecco, un bel modo di salutare per gli Scratch Perry. Comunque andiamo a leggervi l'ultima recensione oggi pomeriggio, in questo sabato 13 giugno, vi ricordo come sempre, poi dalle 21 con Globes e Rai Controlli, la notte elettronica di Radio Start, con il programma sulle novità in campo appunto di musica elettronica e vicinanze varie, File Hand, e poi dopo la sequenza mixata sempre da Globster di In Sequence, dove davvero ci diverte, ci introduce alla notte del sabato. E ultima recensione, una recensione importante, con un bel voto, 8, a firma Christian Zingales, sul numero di Blow Up in edicola. Maus und Mars chiesero agli Scratch Perry se avesse familiarità con l'audio spaziale e la diffusione sonora multicanale, mentre nell'aria aleggiava il profumo di uno stufato di pesce giamaicano. Questo raccontano i due tedeschi. E la risposta fu esplicativa della natura e della genesi di questo disco, ma più in generale della vita di un gigante del suono come Perry. Spatial, disse sorridendo, no problem. Ecco, era il dicembre del 2019 quando i Maus und Mars furono raggiunti a Berlino dalla leggenda del dub giamaicano, che poi abbandonerà il pianeta nell'agosto del 2021. E Sam Werner racconta del processo di registrazione istintivo. Appunto ci siamo incontrati, ci siamo messi al lavoro insieme, abbiamo anche cucinato e mangiato zuppa di pesce e papaya. Le influenze kraut del Maus und Mars aprono a tutta una serie di suggestioni, spesso sembra di sentire una jam tra i Can e lì, qui come prevalentemente nella sua ultima fase, nelle vesti extra produttive di quel sardonico surrealista mistico giullare microfonico che era diventato. Una partitura che però si svolge con crismi molto personali. Il metronomico beat motoric alla noi di Rock Harry apre con lì gran bagarre tra euforizzanti mugugni e festa di chant. Allo Shiva su basso impiega e cartoccio ritmico in elastico ostinato e parte dada, parte spirito. E concorre un floreale sempre gioioso stranamento psachi che si intensifica in deep nello scavo terrigno e nel plot satirico di Economic Train, con fiati bandistici e field e visioni cerimoniali novecentesche, insomma un mood zoomato in focus in spaziali con lì in gravi hare rama e propulsivi in the space echo chamber, mentre Five Daily tratteggia dervisci roteanti tra un basso ripetitivo e desolanti rilasci microfonici perriani. E la firma di Zingales è sempre molto divertente. Continuiamo e concludiamo. Chiudono una scaletta semplicemente illuminata, la ricognizione spirituale a mezz'aria del volo onirico di Ya Ya Ya, il carillon surrealistico di To The Rescue, il clima d'allarme e il mood funereo di State of Emergency. E insomma, questa la recensione di Zingales di questo disco davvero importante, che siamo contenti che sia stato eletto Album of the Week da Radio Start. Vi saluta Francesco Pibone con l'ultima traccia, appunto quella spaziali, questi 8 minuti e 15 che sono forse il vero e proprio lascito spirituale di questo album così particolare. Ciao a tutti, vi ricordo che appunto da lunedì inizierà Dica 33 alle 15:30, dove ascolterete il nuovo album della settimana, e poi tornerà appunto sabato Dica 33 Focus con il sottoscritto a leggervi recensioni e raccontarvi di un album che ci è tanto piaciuto. Ciao a tutti e buon fine settimana.

space. Spatially. Spatially.

0: Showbizer,
1: Dream Pop,
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

improvvisamente. Eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa. Siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa. Siamo pronti a qualsiasi cosa, pur di stare qua.

0: Globster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Globster, un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica e sperimentale. Cominciamo il nostro viaggio sonoro con questa compilation di Library Music sperimentale dal titolo Music for Ancient Catacombs. Esce su Compact Disc in edizione limitata a 150 copie per l'etichetta italiana 8 Tower Records. Ho scelto il brano di Pneuma dal titolo Cree

colonna sonora del film Return to Silent Hill. L'autore è il giapponese Akira Yamaoka e viene pubblicata in 50 files dalla londinese Lazed Records. Ho scelto il brano dal titolo Moonlight Burial.

altra colonna sonora. Il film è Send Help. Il compositore è Danny Elfman, americano, e viene pubblicata in 23 files dall'americana 20th Century Studios. Ascoltiamo Castration.

da Atene Fractalist. Hypnos esce in CD edizione limitata a 200 copie per l'etichetta francese Cycle Claw. Ascoltiamo Cordes.

Andiamo nella Repubblica Ceca con G.P. Clifford. Love di Skito. 10 files in formato WAVE pubblicati dall'etichetta slovacca Mappa. Il brano che ho scelto è I Am the Sand and Wind Blows.

Da Kharkov, Martina Basta. Winged in Collapse esce in vinile per l'etichetta tedesca K7 Music. Facciamo girare Say It Closely.

da Nashville Hammock. The Second Coming Was a Moonrise esce in vinile per la loro etichetta discografica, la Hammock Music. Facciamo girare il brano dal titolo Everything Love You Love Is Buried in the Ground or Scattered into Space.

Da New York, Keiwata. Give You Space, doppio 12 pollici pubblicato dall'etichetta di Sheffield Short Span. Facciamo girare Aigotta.

Da Londra Darkei. Sigia, 12 pollici in edizione limitata per l'etichetta britannica Article Music. Facciamo girare Lotte.

You gonna be silent, sometimes violent. Andiamo in Nuova Zelanda con Dusty. Dusty and Friends, doppio 12 pollici in edizione limitata per l'etichetta britannica Infernal Sounds. Facciamo girare Hydro Vip Mix featuring Killa P.

in Thailandia con Leo Kapp. Hate, due files pubblicati su Bandcamp, ho scelto Rest Babylon. You're so special.

Just a little bit longer.

andiamo in Francia con il trio Mirror. Gradus ad Parnassum, 8 files pubblicati su Bandcamp, ho scelto Arsenic.

Torniamo di nuovo in Inghilterra con Meeting by Chance, Time Deception. Viene pubblicato in tutti i supporti fonografici e digitali dall'etichetta polacca No Paper Records. Questa è Time Deception.

da Londra, Ja Wobble. Automated Paradise esce in compact disc e vinile, entrambi in edizione limitata per l'etichetta londinese Dimple Discs. Il brano che ho scelto è Fading Away.

Baltimora il quartetto Future Islands, From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth. Esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta di Londra 4AD. Il brano che ho scelto è As Long As You Are.

Andiamo in Spagna con Ercos Blanca. The Guardian, 4 files pubblicati dall'etichetta di Cantabria, 7 Villas Music. Questa è The Guardian.

da Lisbona Lake Haze. VHS Memories, vinile trasparente pubblicato su Bandcamp. Facciamo girare VHS Memories.

Burgo, il duo Extra Belt. Better Maker Extended Play, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Colonia Traumschallplatten. Facciamo girare Better Maker.

Torniamo a New York con Vatican Shadow. Dark Factories Resurrected esce su cassetta per l'etichetta newyorkese Hospital Productions. Il brano che ascoltiamo è Cobra Attacks Discover Critical Imagery and Science.

torniamo in Francia con Hyperstellar. Disclosure, 4 files pubblicati dall'etichetta tedesca International DJ Gigolo Records. Questa è Control Lost.

da Roma Passarani. Digipack volume 2, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta tedesca Running Back. Facciamo girare Analog Fingerprints, Unusual Behavior.

SOST, duo formato dal giapponese Satoshi Tomie e il tedesco Steven O'Sullivan. SOST 1 è un 12 pollici vinile colorato pubblicato dall'etichetta

Berlino Cirque. 10 Weeks, 10 files pubblicati dalla sua etichetta discografica, la Cirque Music. Questa è W9.

torniamo a Berlino con The Field. Now You Exist. 12 pollici edizione limitata per l'etichetta di Stoccolma Studio Barnus. Facciamo girare Now You Exist.

andiamo in Belgio con Danny Rodriguez. New Departure, 14 files pubblicati dall'etichetta di Maastricht, BPM Music. Questa è Future Visions.

da Manchester Kalani. A Clearing Opens Extended Play. Quattro files pubblicati dall'etichetta londinese Manual Smiles. Ascoltiamo Big Swell.

7, compilation di 14 files pubblicata dalla londinese Fabric Live. Ho scelto il brano di 1111 dal titolo Best of Me.

ultimo brano per questa puntata di Filander, da Londra, Lorraine James. Detached from the Rest of You esce in tutti i supporti fonografici e files per l'etichetta londinese Hyperdub. Il brano che ho scelto è Ending Us All featuring Litri Black for Fine Dobson. Lobster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

0: Radio Start.
1: E dimmi, sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.